mro tharau su ri ne hai ti la se h ta ko sa ko ma cha ne ti la min kim le apol hai e se sana an khum e pai khatin kha su